brava crocezza, la saffitea, anche la varienda, von Fontan, Stoeta, Tam Poglo, von Egizia, Trastio, Egizia, Trage Tristaniet, Torchor, Pegnea, Nea, Toi, Nifanei, Chur, Chur, Nifanei, Chur, Chur, Nifanei,